0: Poi tu arrivi l'onibus.
1: Quando vai?
0: Me guai pa' come crai.
1: Sì, che bien che lo pronunci, ehi.
0: Se vi che sapevi inglese. Se vi che lo domini.
2: Ya te he dicho, for my.